0: Rico.
1: Va con sa.
0: Bushman Saturdays.
1: Rico.
0: Load.
1: Va con sa. Cosa? Jimmy. Cosa? Michelle. Cosa? Saúl. Cosa? Woolley. Cosa? Lady.